0: ba ka bona a le bohlokwa a le molemo e le gore ga go yena e le motho Aforika Borwa ka nnete e tla una molemo le yena o tla una molemo go Aforika Borwa.
1: O hlagile wa tate a o ka tswela pele.
0: Jalo wa tate ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e leng gore ke e tlhokometseng ka nnete ke gore Avani Lesotho e kene jalo leanong le go ka nnete.

0: Hemovize po zobase, hemovize po zobase.
1: Ubiziya ka le mhlabeni kaNkosi. Marke mhlabeni kaNkulunkulu. Tshohle, uitabile jo mafela beke ha.
0: Lovely. Ana rate ya mones.
1: Ke di saba well.
0: Ke di batla mosebi.
1: Ke di best fela. Se.
0: Wa di tsata batla mosebi.

Hey banna. Hey, ke tsi ya njwale banna. Tsi. Tsheki. E si di sanda re mchova. O sala pele mo. E si di sanda di mchova ore. A chove mo. Hai ba dina di mchova ga di chofe mo yona yetsa tsa yona mbona ye ke re da di mchova di chofe mo ru vale di batla